Ravisti ma fai stevezza, non siamo in dure ma papà fai salivezza. Ai ramai a chi mi studa ma papà fai so che tu mi fai sa. Rove crimina ma papà fai so che tu mi fai sa. Ai sama che